niente vai. Con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora.

Tu capisci? Tu lo sai. Ora piangi, Peter. Tu che pensi da torni? Sì, Peter. Tu che pensi da torni? Magica gioia tua.